vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.